casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me.

e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci, onde i nemici e

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in mano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,

e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci un dei nemici

marito mio, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole il detto mio.

0: avvicinati e mira li tuoi giudici in volto.
1: E tu non che mai sarà?
0: Ti sguardi in quel sembianto.

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me.

e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostre nacci, onde i nemici e

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me, piacere.

ti come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostre lacci, onde i nemici e

Tommy, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole da Tommy. I voti suoni furono ignora al comun per